0: tu devi essere arrivato, ricordi questo tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
3: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
4: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como Leo les anunció.
1: Per Moshi.
0: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
3: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难, I
5: realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
3: Robby, questo è il tuo mondiale.
0: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 六月，不被定义。时局瞬息万变，观点永在交锋。深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话。 星期日下午2点半，凤凰卫视资讯台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路快活，要闻全面搜罗。每天7点唤醒体验，长龙凤凰早班车。每天7点凤凰卫视资讯台。 您正在收看的是凤凰卫视。

0: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
1: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
2: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
0: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
3: 以理妙业新闻今日谈，每天晚上6:30凤凰卫视资讯台。以理妙业新闻今日谈，由莲花清瘟胶囊治感冒、抗流感剧名播出。周日五星影院。
4: Il fischio di Pulla, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
5: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero.Il tempo è stato risucchiato via.
6: Te li vinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
3: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9:15，凤凰卫视电影台。
7: 把握大局，建基于调研分析。看清大事，将重要信息一手掌握。
3: 金石财经，今天下午5:30，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 跨越国界，对话全球。凤凰卫视搭建专业平台，汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。 Business Go Global， 凤凰行天下。没有人上来就写好结局。
1: Ma non ci credo, ma fa uccidere Robby.
2: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Dei sciuffi.
3: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada, como lei les anunció.
0: Dei mosci.
4: That is our final one.
5: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
7: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月。不被定义。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视

0: 风云变幻尽在掌握。凤舞凰气象站，每天凤舞凰卫视资讯台。周日五星影院。
1: Il fischio di Pulla, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，六月十四日晚上九点十五分，凤舞凰卫视电影台。事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。凤舞凰聚焦，星期二至六早上六点半，凤舞凰卫视资讯台。
4: 就已经超过了90%。

0: 以岭药业新闻今日谈，由莲花清瘟胶囊治感冒、抗流感剧名播出。同一个地方，不同的人，可以看到不同风光。活在当下，细看时代变化，用有限的视角去发掘无限的快乐。一个社区可以有不同面貌，一个香港又岂止一种光芒。感受到生活的脉搏，才可以真正认识一个地方。香港新视点，星期日晚上8:30，凤凰卫视资讯台。
1: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non c'è che doveva uscire Robby。
1: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero？
0: 被束缚。
3: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada？ Como lei les anunció。
0: 被漠视。难道生来平凡就该被沉默？
4: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de football.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
5: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
6: Robby, questo è tuo mondiale.
4: I have cherished the idea of a free.Democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。时局瞬息万变，观点永在交锋。深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际。以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯。博览全球风云，风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。